0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.
2: Only one, three, music.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro disco viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days and 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. One

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Belli del maestro Gigi D'Agostino arrivò al numero uno nelle classifiche italiane tra il dicembre del 2000 e il gennaio del 2001. Tra l'altro utilizza la tecnica del

prodotta in Italia. Invece i primi furono gli Eiffel 65, che fecero la parte rappata da Jeffrey J utilizzando l'autotune. E infine questa bellissima, la passione del maestro, del poeta della dance, Gigi D'Agostino. Abbiamo detto arrivata al numero uno nel dicembre del 2000, gennaio 2001 c'era un altro disco meraviglioso.

signorina, non faccia così, non c'è il caso di piangere, veramente emozionante. Emozionantissima, ci scappa la lacrimuccia per questo grande pezzo degli Unconditional, due famosissimi produttori italiani, ovvero Nario Milani, che poi insomma erano anche in Aerial Zabwork. Stiamo parlando di fine 2000, inizi 2001. Questa Feels Alright arrivò subito dopo Computer Love, altro grande pezzo veramente grandioso che io amo dal profondo del cuore. Devo dire la verità, il progetto Unconditional è stato indubbiamente uno dei progetti più interessanti degli anni 90-2000, insomma fine del millennio, se così possiamo definirlo, o meglio fine 90, perché poi Magic Feet era del 1999. Signore e signori, basta lacrime, mettiamo un disco allegro, perché sennò qui la signorina, vedi, cioè oggi è partita male, ha quella lacrima, quel brivido che l'ha presa. E allora Simon J, arriva lei con lo

Bang, giusto per ricordarvi, al numero uno in quel maggio del 98 c'era la Coppa della Vida di Ricky Martin, inno dei mondiali di calcio svoltisi in Francia. Poi al numero due c'era Lighthouse Family, c'erano i Lighthouse Family con High Truly Medley Deeply, Savage Garden. Numero tre poi No Tengo Dinero, il disco Orticaria, mi prude la pelle quando lo sento, il Los Umbrellos. E al numero 5 Alexia con Gimme Love, questo remix tra l'altro di Sim.

0: parte del 1998, Gaia con East Love, il progetto di questa bella ragazza Stephanie Halley, che in realtà non cantò tutti i pezzi, a dire la verità non cantò solo il primo, questo che avete sentito, perché la voce era quella di Francesca Messina, colei che in realtà ha cantato tutti i dischi di Lady Violet tranne il primo, perché è stato cantato da Melody Castellari. Sto parlando di Inside to Outside. C'è un po' di confusione, io lo dico sempre, la storia della dance è una materia e va studiata. Qui è una domanda da chi vuole essere milionario, cioè se la imposti bene è un casino, cioè da rispondere è difficile, capito? È difficile. Adesso allora ve la faccio. Domanda da un milione. Domanda seria. Nel 1998 uscì It's Love di Gaia. Chi cantava il disco di Gaia? A. Stephanie Halley. B. Francesca Messina. C. Melody Castellari. D. Simon J. La risposta è... l'ho già data, quindi è inutile, si è smontato tutto. Gianluca, anche tu, bello però, chi vuole essere milionario, lo rifacciamo. L'abbiamo nominata Lady Violet, è la protagonista della Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick.

compilation, gli spezzoni delle compilation più belle degli anni 90. Lasciamo i mixaggi originali. Oggi tocca a Hitmania Dance 99. Mamma mia. Ascolteremo Xtreme con Love Song, e poi DJ Dado e di nuovo Simon J con Ready or Not. E infine Nina con I'm So

0: poi Xtreme con Love Song.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
4: Iperceramica.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

pop alla house music, che poi insomma era dance, i concetti non erano ben definiti come adesso. Ha fatto la storia degli anni 80 e non solo. Tra l'altro questa Pupo Nanna è molto simpatica, nel 1994 arrivò al numero 3 della classifica italiana, era il 30 aprile di quell'anno. In quella classifica c'erano anche i Datura con Fade to Grey.

L'originale di questo pezzo dei Visage, pubblicato il 10 novembre 1980 come secondo singolo estratto dal loro primo album in studio, che si chiamava semplicemente Visage. Come loro fu un precursore della New

canzone spopolò l'originale chiaramente tra i club londinesi e scalò le classifiche. Nei primi mesi del 1981 in Italia arrivò fino al numero 7 della classifica. Invece questo remix dei Datura è del 1994. A proposito di anni 80 ripresi, arriva Madonna con Like a Prayer, la versione dei Mezzau.

fatto, lo sapete tutti, è un campionamento di una canzone del 1962 di Etta James intitolata Something's Got a Hold on Me, scritta da Leroy Kirkland, Pearl Woods e dalla stessa appunto Etta James. Levels ha raggiunto la posizione numero uno in Svezia ed è entrato in top 10 in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. E poi insomma il ritornello cantato è stato usato, riutilizzato anche da Flo Rida nella sua Good Feeling, diventato un tormentone, una super hit nel 2011. Giusto e doveroso ricordare che dopo la morte di Avicii questa canzone è diventata un po' il suo simbolo, quella che ha cambiato un po' la musica club negli anni 2010. E adesso, signore e signori, Dance Nation, Sunshine.

0: Mi ricordo come se fosse ieri questa canzone che io amavo e amo tuttora dal profondo del cuore, dei Dance Nation. Era contenuta in una compilation Hot Party Inverno del 2001. Sì, perché io le compravo tutte, lo sapete che sono un po' un feticista. Da quella compilation lì arriva la nostra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

0: If, il disco di CRV inserita nel nostro spazio Kick of the Day, la compilation era Hot Party Inverno del 2001.
1: Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.

arrivò al numero 10 nel febbraio del 1994, mitici Ava e Stone con Bye Baby, che ci fanno tornare sempre il sorriso. Poi giusto e doveroso ricordare che in quell'estate del 94 se ne uscirono con All Aboard, che scalò tutte le classifiche. Ma nel febbraio del 94, perdonate la ripetizione, al numero 1 c'era già The Rhythm of the Night di Corona, perché tanti se la ricordano d'estate, ma in realtà a febbraio già aveva scalato le classifiche, perché The Rhythm of the Night era uscita, lo sanno tutti, nel novembre del 1993. Ricordando la classifica dance, numero 1 Corona, numero 2 Cappella Move On Baby, e al 3 Passami la carta igienica degli Outer Brothers. Adesso 1996, Team Movie Experience. Let's go!

dei Z-Move Experience. Come detto poc'anzi, era il 1996, sono andato a spulciarmi la classifica, mese di giugno arrivò al numero 15 della classifica italiana, se non sbaglio venne usata anche come colonna sonora di Fuego, vi ricordate quel programma con Walter Nudo e Alessia Marcuzzi, se non sbaglio? La classifica così recitava, oggi faccio classifica a manetta: numero 1 Fable, Robert Miles, vabbè, al numero 2 Living Joy, Don't Stop Moving, numero 3 Wrong, Everything But The Girl, numero 4 Alexia, Summer Is Crazy, e al numero 5 c'è il brano che abbiamo inserito nel nostro spazio Movie Track.

0: la nostra movie track, il disco che arriva da una colonna sonora, in questo caso Profondo Rosso, grande film di Dario Argento. Il disco è quello di Bobby Flexer, che ha remixato la colonna sonora arrivando persino al numero 2 della classifica italiana nell'agosto del 1996. Prima però ricordavamo la classifica di giugno, perché insomma si stava parlando del disco dei T-Movie Experience. Grande pezzo questo, mi ricorda un po' le Josser, ma soprattutto mi ricorda la Profondo Rosso Progressive Compilation. Allora, questo l'ho già fatto ascoltare, però è emozionante perché sono andato a ripescare lo spot TV di quella compilation. Non si sente bene, ma comunque si sente, e allora sentilo.
1: Attenzione a tutte le altre compilation, la vostra vita è in pericolo. È uscita Profondo Rosso Progressive Compilation da Profondo Rosso ad Alexia. Un inferno di successi.
0: Un inferno di successi. Gli storici spot delle compilation degli anni 90. Storia!

0: combinazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. In realtà l'originale era di Tony Ronald e si chiama Help. Qui nella storia della dance, signore e signori, sentite, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

dire Lenzo Salvi, questo grande disco viaggio di un progetto italianissimo dietro al quale si celava uno dei produttori più importanti degli anni 90. Sto parlando di Filippo Carmeni, ma magari il nome così

0: chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca of the day.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare. Non

0: Z100 con Arriva Arriva, la nostra super chicca of the day, la voce storica era quella di Lucone, che in realtà insomma fece un sacco di dischi con Z100, ovvero con Phil J. Uno su tutti, dopo Arriva Arriva arrivava, e perdonate la ripetizione, e non finisce qui.
1: E siamo ancora qui!
0: Dopo tutti sti anni siamo ancora qui, oh, pazzesco, pazzesco.
1: E non finisce così!
0: E allora...
1: E lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui, e lo finisce così, e lo finisce qui, e lo finisce più, e lo finisce qui.
0: Bella Tamarra, eh?
1: Sì.

0: quanti cassettini ti si riaprono. E non finisce qui, e non finisce così. Ma di Z100 ce ne sono un sacco importanti. Gengenaro Genge. C'era quella
1: sopportare un delinquente, conoscendo negli atti delinquenziali.
0: E poi ce n'era un'altra, sempre con la voce di Lucone, te la faccio partire dall'inizio. Occhio che è bassa, eh?
2: Bam bam bam bam. La la la la. Ah, ah, ah.
0: L'hai riconosciuta?
2: Bam bam bam bam. La la la la.
0: Però ah, ah, ah. Cioè qualcosa ti dice, è il titolo che probabilmente è.
2: Bam bam bam bam. La la la la. Ah, ah.
0: Gianluca, alzamela un pochettino, dai.
2: Bam bam bam bam. La la la la.
0: Questa si

Questa si chiama Ci gira in giro. La la la la. In giro ci gira. La la la la. Mamma mia, torno ragazzino nella mia cameretta.

0: gira e giro. Abbiamo aperto cassettini della memoria come se non ci fossero domani. Lucone, il progetto era Z100.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

DJ dell'Altro Mondo Studio. Se la mettiamo qui mi sa che si nervosisce la vicina, ma fa niente, dai. Ma oramai tanto ci hanno denunciato per inquinamento acustico tanto tempo fa, e allora quando possiamo, amici miei,

La parte che sale. Questa è la parte che fa innervosire la tua vicina. La signora del piano di sotto che bussa con la scopa, lasciandosi i segni sul soffitto. La direzione, signore e signori, vi prega cortesemente di alzare la radio.

Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf.

dato un sacco di soddisfazioni. Voglio ricordare, oltre a questa, altri tre pezzi molto belli. Il primo era Music is Playing So Loud. Deep in my chest, feel my heart.

0: Music.
1: Music is playing so loud.
0: Oggi quelle casse ve le sfondiamo. Pronti a ricomprare l'impianto nuovo?
1: Music
0: is playing.

0: So Out. Bella. Music is playing. Me la farò ascoltare integralmente qui nella storia della dance. C'era anche One Day. Bella. Ma quella che voglio ricondividere oggi è una chicca che probabilmente avevo rimosso pure io, ma non tutti, ne sono certo. Soprattutto chi ha vissuto i primi 2000, sempre progetto Mesh era Oak Island.
1: Ho un po' di paura.
2: This legend is about a small Canadian island that holds mysteries and hidden treasures, exploits of pirates, the secrets of Atlantis and the knights of the table. Automatic riders, dowsers, mediums, clairvoyants, tarot readers, interpreters of dreams, visionaries and prophets, crowds of onlookers and surgeons on Oak

0: Island. Ma non c'è il pezzo che fa Oak Island, Los Island, The Highland. Arriva adesso, vai.
1: Oak Island, The Highland, Gold Island.
0: Los Island.
1: Oak Island.
0: Los Island. Los Island. Bellissima! Erano invece più che bellissima, tamarrissima. E adesso, signore e signori, stamariamo ancora di più nella nostra Chicca of the Day.
2: La storia della dance. Chicca of the Day.

sfondiamo le soglie. Oggi veramente abbiamo messo dei pezzi storici, anche un pochettino dimenticati, ma d'altronde ci chiamiamo la storia della dance. Se non le suoniamo noi, chi altro dovrebbe farlo? Vi svelo una chicca: dietro questo progetto Conobox, innanzitutto

Penta. La Vocal Mix. Roveda. Via Roveda. E chi ballava la techno, chi la balla tuttora se lo ricorda. Disco storia. Disco viaggio nella Kick of the Day.

0: c'era Lady Brian, anche lui dietro il progetto Conovox Blitz, la nostra chicca of the day nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

In italiano, mezzo in inglese, qui siamo nella Dance 2000 e già questo genere divide un pochettino, perché chiamava i Labouche e gli Snap, è rimasto diciamo un po' così, quando poi alla fine degli anni 90, inizi 2000, arrivarono gli Eiffel, Gigi con le sue produzioni, anche se Gigi c'era già da nettamente prima, così come gli Eiffel nei vari progetti, Bliss Team e anche un pezzettino dei Dublins, perché Jeffrey J poi era il rapper ufficiale. Signore e signori, questa

nel 2002 era al numero uno della classifica dance, mitico DJ Ross con la sua Dreamland. Quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. Sono andato a riguardare le classifiche di quell'aprile del 2002, c'era anche un altro pezzo. Qui sono certo vi si aprono cassettini se c'eravate, se amate la musica italo dance dei primi 2000. B1 e Maverick, Indian Summer.

0: che questa puntata della storia della dance. Signore e signori, grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Da Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: One Dance.
1: Sono le 7:59.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati in Spagna al voto il 29 settembre. Sanchez, dopo la bocciatura dei decreti casa, rompe gli indugi e annuncia le elezioni anticipate. Il premier sfida i sondaggi. La sfida è tra progresso o arretramento. Pioggia di droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca, colpito un impianto petrolifero. Intanto crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo la denuncia degli 007 tedeschi. La Russia conduce una guerra nell'ombra contro di noi. Legge elettorale a rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi 3 articoli del testo. All'attacco le opposizioni, scelta indegna, avete paura della tenuta della vostra maggioranza. Calcio Nations League, l'Italia vince e convince. Ieri a Bologna, sconfitta per 3-1 la Turchia, azzurri secondi nel girone. La soddisfazione del CT Mancini, che non nasconde la commozione.
6: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialle, Luca Vialle.
5: Una buona giornata da Alessio Galea.

Una parola, tre canzoni. Un appuntamento divertente che ci permette di unire tre canzoni con un'unica parola. La prossima è Emotion, DJ Ross, Emotion 2000 con Emotion e Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion.

Noel Corey Devotion The Sweetest Emotion qui su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. Ci risentiamo al prossimo appuntamento qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
15: Le piastrelle?
10: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
16: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo come sempre nello spazio dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, le contaminazioni su One Dance. L'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1986 con una canzone bellissima da viaggio di Bruce Hornsby and the Range che si chiama The Way It Is, che è stata campionata da Tupac addirittura nel 1992 per realizzare la sua malinconica Changes, che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Bruce Hornsby and the Range.
0: Contaminazioni.

0: aperto dall'originale di Bruce Hornsby and the Ranger di The Wadies, che è stata campionata da Tupac. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo, e ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Watermat, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: Dance. Sono le 9:02.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Bentrovati, vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. Il bilancio è di almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un centro di produzione petrolifera. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo l'allarme degli 007 tedeschi che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Intanto l'Estonia sposta le truppe vicino al confine con la Russia, lo rivela il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. A rush finale l'iter della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, scelta indegna, protesta l'opposizione. Oggi al via le dichiarazioni di voto, il via libera definitivo è atteso giovedì. Lite familiare finita in tragedia a Napoli, una 15enne ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello di 21 anni, ora ricoverato in ospedale. L'adolescente condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. Prossimo appuntamento il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. È tutto, a più tardi.
3: The end.

0: puntuali come ogni giorno, siamo pronti con una nuova puntata di Tendenze. Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. La nostra specialità, quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto alla musica dance nel frattempo, i suoni, le tendenze e soprattutto i protagonisti. E in questa prima sequenza devo dire che molti protagonisti sono ancora tuttora presenti nelle charts mondiali e qualcuno invece purtroppo è sparito, ma ci ha lasciato sicuramente in eredità grandi successi. Tra poco, dal 2021, un grande protagonista ormai da qualche anno, Kungs con Never Going Home. 10 anni prima, dal 2011, la Swedish House Mafia con Save the World. Apriamo la sequenza dal 2001 con un progetto tutto italiano, infatti DB Boulevard, DB acronimo di Diego Broggio, in questo caso poi è stato scelto DB Boulevard, con la voce di Mooney, e questa è Point of View.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Kungs, Never Going Home. 10 anni prima, dal 2011, anche la Swedish House Mafia con Serve the World. E abbiamo risentito dal 2001 anche la splendida Point of View di DB Boulevard. State ascoltando Tendenze solo su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Volete riascoltare questa puntata o altre puntate di Tendenze e non soltanto? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload. Siamo pronti con la prossima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è già in console e tra poco miscelerà dal 2024 la nuova versione di More and More, Dino Brown e Natalie Arts dei Sound Lovers. 10 anni prima, dal 2014, Licky Lee con un successo straordinario, I Follow Rivers nella versione remix. Apriamo la sequenza dal 2004 con un mashupone clamoroso, LMC vs U2 con Take Me to the Clubs Above.
1: Tendenze con Scar su One Dance.

0: Diane Moore, la voce di Natalie Arts, la produzione artistica del nostro Dino Brown, che saluto, dal 2024. Dal 2014 abbiamo risentito anche la splendida I Follow Rivers nella versione remix Licky Lee dal 2000.
1: Fuori onda.
0: Licky Lee o Licky qui? Ah, abbiamo fatto la battuta, proprio una roba pazzesca, sarà per via del caldo o forse no, chi può dirlo?
1: In onda
0: Licky Lee dal 2014 per l'appunto, e dal 2004 abbiamo risentito anche LMC vs U2 con Take Me to the Clubs Above. Questa è Tendenza solo su One Dance in FM, in dub e anche sulla nostra app. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a portarvi dal 2016 fino al 1996. Dal 2016 per l'appunto, tra poco risentiremo nella versione remix del nostro Federico Scavo The Horns, DJ Catch. 10 anni prima, dal 2006, il DJ francese, il DJ dei record

creato la versione remix di questo grande successo del DJ Catch, ovvero The Horns. 10 anni prima, dal 2006, abbiamo risentito anche David Guetta con Love Don't Let Me Go, e abbiamo aperto l'ultima sequenza di oggi di Tendenza dal 1996 con Roland Brandt ed Hyperspace. E come avrete già notato dal sottofondo, siamo pronti col momento l'elegante, il momento pettinato di Tendenza. Tra poco risentiremo In Your Eyes di Kylie Minogue.

E con In Your Eyes di Kylie Minogue nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dominazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo nel mondo del rap con Harry Chiclow e la sua Clap Your Hands, che suona benissimo, ma suona altrettanto bene anche la versione dei Five del 1997, che ha campionato proprio questa canzone per realizzare Slam Dunk Da Funk, che sentiremo dopo, prodotta dal produttore svedese Max Martin, Dennis Poppa e anche Jake Schulz, dei signori produttori questi per lanciare nel mondo appunto il progetto Five, il gruppo Five, Slam Dunk Da Funk è la canzone che ascolteremo, ma subito l'originale di Harry Chiclow, si chiama Clap Your Hands.
0: Contaminazioni.

Questo da inizio serata, Slam Danda Funk dei Five, che va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla canzone che è stata campionata dai Five di Herbie C. Clow, Clap Your Hands. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1983, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. La versione originale risale al 1979, ma la cover di Cyndi Lauper ebbe un successo incredibile.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: Dance. Sono le 10:03.
1: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
2: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, 50 alle persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti è anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. Una buona giornata da Alessio Galea.

0: su One Dance. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e come al solito vi terrò compagnia per una mezz'oretta per questo viaggio nella storia della musica dance e non solo. Il programma si chiama Lynx, come avete sentito, ed è un programma che unisce tutte le canzoni in un certo senso grazie a delle collaborazioni, un anno particolare, colonne sonore. Oggi ne abbiamo un paio da sentire in questa puntata che comincia subito con questa canzone della seconda parte degli anni 90, grande successo ai tempi, ed è di Kim Lucas, si chiama All I Really Want. Cominciamo così.
1: Lynx su One Dance.

0: I Really Want, tutto quello che io voglio è alzare il volume, ballare e divertirmi con la musica che ha fatto la storia. È stata una hit pazzesca qui da noi nel 1999, questa canzone della cantante inglese Kim Lucas, prodotta da Roberto Turatti, produttore storico degli anni 80, ai tempi produttore di uno dei personaggi simbolo della Italo Disco, ovvero Denarov. Abbiamo sentito la versione remix degli Eiffel 65 di questa canzone, che hanno inserito il loro tocco in una canzone già bellissima. Gli Eiffel molto attivi in quel periodo in cui la Italo Dance era in circolazione con tante canzoni cantate in italiano, come ad esempio la prossima, che è del 2003 nella versione remix di Molinaro, pesta leggermente un po' di più rispetto all'originale. Riascoltiamo oggi i Lynx su One Dance di Eiffel 65 con Viaggia insieme a me.
1: Lynx con Miki Boselli su One Dance.

pelle d'oca. Il testo di questa canzone, Viaggia insieme a me, degli Eiffel 65, è stato pubblicato come singolo nel 2003, estratto dall'album Eiffel 65 nello stesso anno. Con questa canzone gli Eiffel si sono esibiti per la quinta edizione consecutiva al Festival Bar. In un'intervista in occasione del 10° anniversario della pubblicazione dell'album, il tastierista Mauri ha affermato di essere molto legato a questo brano, avendolo scritto e composto un anno prima della nascita di suo figlio. Una dedica di un musicista al figlio, l'avevo già intuito sin dalla prima volta che ho sentito la canzone nella versione originale molto più lenta. È del 2003 questa canzone, che ha vissuto la stessa storia come lento, infatti nasce come una ballata e diventa un remix tutto da ballare. In chiave dance ci hanno pensato i Digital Rockets. Questa è Because I Love You in Lynx su One Dance.

Success One Dance suona europeo grazie a questa produzione Digital Rockets, progetto di musica elettronica. Inizialmente un duo formato da DJ Shorty e D-Nay all'inizio degli anni 2000, il primo singolo di successo è stato proprio questo, Because I Love You, realizzato con l'amico Mark O. Dopo l'addio a D-Nay, DJ Shorty ha proseguito da solo questa avventura, ha firmato diversi remix e ha proseguito con altre collaborazioni come quella con Ice MC, che ci dà modo di tornare negli anni 90 con la prossima canzone che è proprio una delle più famose di Ice MC con una giovanissima Alexia. La canzone è Think About The Way. C'è Lynx su One Dance.

Andiamo avanti, via come un treno. Questo è Lynx su One Dance, il programma che collega una canzone all'altra grazie ad un'annata, una collaborazione. Insomma, avete già capito come funziona. L'importante è che il volume sia sempre bello alto con la musica di One Dance. Io sono Michi Boselli e abbiamo appena sentito Think About The Way, singolo del rapper inglese Ice MC e di Alexia. Nel 1994 è uscita questa canzone come secondo estratto dal terzo album di Ice MC. Qualcuno ricorderà che la canzone faceva parte anche della colonna sonora del film Trainspotting. Il disco è stato presentato al Festival Bar nel 1994, anno fortunatissimo per la dance, ma tornando alla colonna sonora c'è una canzone famosa che era anche la canzone portante di tutta la colonna sonora del film Trainspotting.

Benvenuti su One Dance, state ascoltando Lynx, il programma che collega una canzone all'altra. Abbiamo sentito ancora dalla colonna sonora di Trainspotting, abbiamo sentito Born Sleepy Knox, è il singolo del 1996 degli Underworld. Il singolo fu preceduto nel gennaio 95 da Born Sleepy, che mostrava tra le sue B-side un remix chiamato Knox. Born Sleepy è una canzone completamente priva di testo, mentre il remix presentava l'aggiunta di un breve testo e aveva anche un ritmo molto più trascinante. Il gruppo in seguito dichiarò che quel particolare remix era stato creato per scherzo, ma fu distribuito come singolo proprio nei primi mesi del 1996, dopo essere stato appunto inserito nella colonna sonora del film Trainspotting. In seguito all'immensa popolarità ottenuta dal film, la canzone ottenne un incredibile successo, riuscendo a salire fino alla posizione numero 2 della classifica britannica nel luglio del 96. Nello stesso anno venne inserita anche nella colonna sonora del film italiano Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, e sono diverse le canzoni di successo da questa colonna sonora, ad esempio quella che veniva ballata in discoteca, la versione è quella della Fortesa ed è Tune the Night su One Dance.

sempre c'è l'Inps su One Dance in compagnia di Michi Boselli e con questa canzone che si chiama To The Night della Fuertesa siamo ancora negli anni 90, un progetto che si ispira al nome della protagonista del film Il Ciclone, cioè Lorena Fortezza, storico con il suo flamenco nel film, ma insomma non male anche Natalia Estrada. Il brano riprende il leitmotiv di Otmar Lee.

tratto appunto dalla colonna sonora del film, Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, e in questa versione ha raggiunto il primo posto in classifica in Italia nel 1997. È del 1997 anche la prossima canzone che riascoltiamo oggi in Links, è di Blackwood e si chiama

0: amanti della dance anni 90 è sicuramente questa che ha contribuito a rendere il decennio importantissimo per quel che riguarda la musica da ballare. Blackwood con Ride on the Rhythm, canzone che va a chiudere la puntata di oggi di Lynx. È stato un piacere essere dei vostri, vi aspetto alla prossima puntata. Mi raccomando, fateci una bella pubblicità tra gli amici e scaricate l'app di One Dance sul vostro smartphone. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Demi, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make Your Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Derby delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

spazio. Prima abbiamo ascoltato anche Junior Jack con Stupid Disco e Dermi delle Pointer Sisters. Siamo arrivati ai saluti, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
2: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

Johnny D. Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance, un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: Dance. Sono le 11 e 4 minuti.
1: This is the latest dispatch. Just received in our news. Sull'onda dell'entusiasmo del pari in casa della Francia a Bologna, l'Italia di Mancini batte ancora la Turchia nel quarto e ultimo impegno della prima fase di Nations League. 3-1 firmato Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, il CT.
2: Essere andato in vantaggio, aver sofferto un po' all'inizio sul loro possesso palla, poi aver ripreso la partita, averla rivinta, abbiamo avuto altre occasioni per fare gol, quindi questa è stata una partita molto positiva.
1: Nell'altro incontro del girone a Saint-Denis la Francia va sotto col Belgio, rete di Luke Bacchio, prima di rimontare e dilagare 4-1 a segno, 2 Cherki e 2 volte Olise. Ultimi due incontri del gruppo per l'Italia il 12 novembre a San Siro con la Francia e 15 in Belgio. Applausi per l'Under 21 a Pescara nell'ultimo match di qualificazione europea, che erano chiamati a vincere con almeno 2 gol di scarto. Per il pass diretto gli azzurrini hanno travolto 6-2 la Polonia, reti di Coleoscio, doppietta di Indur, Lipani, Fini e Cherubini. Basket, posticipi della seconda di Serie A, Udine e Spugnacantù 85-84 al supplementare, Verona batte in casa Milano 75-72 con una tripla a fil di sirena. Ed è tutto da Gerardo De Vigo. Buon

0: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance, bentornati in random, super puntata da non perdere, perché oggi la nostra macchina del tempo si è superata scegliendo più generi musicali. Tra pochissimo gli anni 80 con Beat It di Michael Jackson, Lady M con Swedish House Mafia e Don't You Worry Child, in arrivo Lands Up firmata Master Blaster, Hypnotic Tango.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Anni 70-80.

prima Don't You Worry Child, Lady M, firmata Swedish House Mafia, e anche Lands Up di Master Blaster con Hypnotic Tango, che ci ha riportato all'inizio del nuovo millennio. Siete su And Dance con Stefano Federici, Random, tra pochissimo la House Music con Arban Van Elden e You Don't Know Me, gli 883 con il remix italiano di Undeka, Fargetta Remix, e anche la Progressive di Mauro Piccotto. In arrivo Comodo.

dagli Stati Uniti il DJ producer Armand Van Elden con You Don't Know Me, la house music sentita qui su Undancing Random. Prima di Armand gli 883 remixati da Fargetta con un Deca e anche la progressive di Mauro Picotto insieme a Comodo. La nostra macchina del tempo ha scelto altri tre generi tra pochissimo negli anni 80 con P. Lion e Happy Children, Lady M remixata con Lana Del Rey e Summertime Sadness e subito una Future 90s

0: Prima l'EDM con Lana Del Rey e Summertime Sadness, e anche una Future Nighties niente male con Gaia e Dino Brown. Si chiude così una super puntata firmata Random, che tornerà prestissimo qui in FM, Dub e App su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: One Dance. Qui suona la storia.
13: One Dance. Mua.

su One Dance tutta la musica che ha fatto la storia.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2015 con questa canzone che è un capolavoro del DJ norvegese Alan Walker. È stato realizzato anche un remix di Faded molto bella in versione ballad, canzone che è stata ripresa anche dal DJ Rudy J insieme a Da Broz per realizzare un mashup Alan Walker vs Ingrosso che sentiremo tra poco, ma subito Faded di Alan Walker.
0: Contaminazioni.

Up su One Dance, Alan Walker versus Ingrosso con Faded Calling, Rudy J e Da Broz Mashup, che va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dalla versione originale del 2015 di Faded di Alan Walker. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra i ricordi più belli, con le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. La poetessa del rock Patti Smith, dal 1988, realizzata con il marito Fred Sonic Smith, questa è People Have the Power.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha.

0: Dance.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. In atteso annuncio, Yannick Sinner tornerà in campo, ma soltanto nel 2027. Il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera, dice il campione azzurro. Il numero uno al mondo nei prossimi mesi continuerà dunque con la terapia conservativa. Il suo 2026, Finals ATP e Coppa Davis comprese, è ufficialmente finito. La legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi anche per il governo Meloni, con il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento. Violenta esplosione ieri sera a Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina, all'interno di un'abitazione. La causa potrebbe essere una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 9 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. La palazzina teatro della deflagrazione è stata evacuata, facendo rimanere sfollate circa 50 persone. Scontri tra tifosi nel derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso, emessi 22 divieti di dimora e 42 DASPO. Misure cautelari sono state eseguite oltre che a Torino anche a Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Calcio a Bologna, l'Italia batte ancora la Turchia, stavolta per 3-1, e chiude la sosta al secondo posto nel girone di Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, dove arrivano anche i gol di Calafiori e Pio Esposito, entrati dalla panchina. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle canzoni più eleganti della prima parte della storia della musica house, i Sam Kicks con Rise Up, che poi è diventata anche Jumpin' di Samuele Sartini, che ha campionato appunto il groove di questa canzone nel 2011, e nel 2022 invece è nata una versione un po' più pettinata che prende spunto proprio dalla canzone dei Sun Kids, Kesim con Release Me con la voce di Tamika Tiam. Ma cominciamo con i Sun Kids e Rise Up.
2: Contaminazioni.

Release Me di Kasim a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Jumping di Samuele Sartini e poi abbiamo sentito i Sun Kids con Rise Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go. Wrap Me Up.

0: abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2, solo su One Dance.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: Sei su One Dance.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

Demolition con la loro Basic hanno aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. E adesso Staying Alive, Entrance. Get raw with the fever on the dance floor.

forti ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Buia, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano è tutto. Bye. One dance. One dance. One dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance. Sono le 13 e 5 minuti. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati, i due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia. Una delle due navi è affondata, disperso l'equipaggio. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Intanto è salito a 2 morti e 9 feriti il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, colpita da centinaia di droni, danneggiato un importante centro petrolifero. In Francia, giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi per chiedere più risorse per l'istruzione. Nelle scorse ore, 2 gravi incidenti durante le manifestazioni. Un 15enne ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, Gerardo De Vivo.
2: Gioco set match, il ginocchio mette KO, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti e questo significa che la stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultimo incontro disputato in questa stagione.
1: È tutto, a più tardi.
3: The end.
0: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E come sempre ci sono le contaminazioni su One Dance, le evoluzioni della musica nel tempo in compagnia di Miki Boselli. Ciao a tutti, oggi ascoltiamo un classico della musica rock, anzi rock and roll. Dal 1968 Elvis Presley con A Little Less Conversation, canzone che è stata ripresa nel 2002 anche dall'olandese JXL e Elvis vs XL, il nome del progetto, il titolo è uguale. Sentiamo subito l'originale di Elvis Presley.
0: Contaminazioni.

Chunky XL vs Elvis, The Last Conversation va a chiudere lo spazio di oggi aperto dal classico del 68 di Elvis Presley di A Little Last Conversation. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato.

0: È un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
2: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92. Il Festival Bar 1993, Festival Bar del Trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro!

0: Star 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo!
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti anche

Elvis in the Answer, Systematic, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio grande, peace and love. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ci siamo, benvenuti, parte una nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e in console c'è il nostro DJ Lele Alberganti, che è pronto a miscelare la prima sequenza delle tre che anche in questo caso compongono questa nuova puntata di Tendance.
1: Siamo tutti d'accordo su tutto.
0: Visto che siete d'accordo, io direi che possiamo partire. Dal 2014, tra poco, Under Control, Calvin Harris e Alesso, che ha accoppiato, ragazzi. Dal 2004 risentiremo la versione dance di...
2: Cosa?
0: Si può dire, eh? Si può dire fuck it.
3: Cos'hai detto?
0: Fuck it, l'ho detto, eh? I Florida Inc. Apriamo la sequenza dal 1994 con Alter Ego e Dance, If You Cannot.
4: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Under Control, Calvin Harris e Alesso dal 2014, prima ancora dal 2004 abbiamo risentito un grande successo di Eamon nella versione dance dei Florida Inc, Fuck It. Dal 1994 abbiamo aperto la sequenza con Alter Ego e Dance If You Cannot. Questa è Tendance solo su One Dance, in FM, DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi porteremo dal 2016 fino al 1996, pronti a scomporre di 10 anni in 10 anni un altro trentennio, e lo faremo con la musica. Dal 2016 tra poco Kungs con This Girl, 10 anni prima dal 2006 Booty Love con Boogie Tonight. Apriamo la sequenza dal 1996 con un remix che ha cambiato le sorti di questa canzone, Professional

I Kungs dal 2016, dal 2006 anche Booty Love con Boogie Tonight, e dal 1996 abbiamo risentito Tori Amos con il remix di Professional Widows. Queste tendenze solo su One Dance con Scarlet DJ e Lele Alberganti. Avete la possibilità di riascoltare nella sezione Reload questa puntata o altre puntate o altri contenuti di One Dance, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo pronti con l'ultima sequenza, siamo impazienti di risentire tra poco, dal 2022 David Guetta con Crazy What Love Can Do, 10 anni prima, dal 2012 Rio con la cover di Summer Jam, e dal 2002 apriamo la sequenza con Giorgio Andrea Prezioso e Marvin con We Rule the Dance.

David Guetta dal 2022, 10 anni prima dal 2012 anche Rio con Summer Jam, abbiamo aperto la sequenza dal 2002 con i fratelli Preziosi e Marvin e We Rule the Danza. È arrivato il momento pettinato di Ten Dance e allora, signore e signori, nel momento l'elegante, tra poco risentiremo Move di Adam Port.

0: pettine, ragazzi. Move di Adam Port, nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenza, solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

estate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo

particolare di Status e Benel, questi due artisti che hanno collaborato con Pitbull proprio per realizzare la canzone Further Up che ascolteremo e che ha dato così lo spunto anche a Gue Pequeño, la G, la U, la E, di realizzare la canzone Mollami che sentiremo nel finale. Subito invece l'originale di Anika Moze, I Comes the Hopstepper. Contaminazione.

con Pitbull e la canzone Fire It Up, e Annika Mozzi dal 1994 con Here Comes the Upstepper. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't call

con Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance.
1: Sono le 15 e 5 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: A Stoccolma, dove i premi Nobel 2026 per la medicina ha assegnato oggi quello per la fisica, lo ha vinto lo scienziato belga Francis Alsen per il suo ruolo nella creazione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia. Nel Mar Nero due navi cargo sono state colpite da droni al largo della Bulgaria, una è affondata con l'equipaggio disperso, l'altra ha preso fuoco, ma 18 marinai sono stati tratti in salvo. La Bulgaria ha convocato una riunione d'urgenza accusando la Russia. E pioggia di droni ucraini contro Mosca, 650 che hanno provocato 2 morti, 9 feriti e colpito un centro petrolifero. E sempre un drone ucraino ha ucciso 3 persone a Zaporizhia, zona ucraina controllata dai russi. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani, giovedì il voto finale a scrutinio segreto. La Giunta Nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato come commissario l'attuale presidente Giovanni Malagò. Chiusa così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. È tutto da Nicola De Muro.

0: Lynx su One Dance. Siamo belli carichi e belli pronti anche per questa nuova puntata di Lynx, il programma che ci fa fare sempre un bel viaggio indietro negli anni con tutte le canzoni collegate tra di loro. Sentiamo e sentiremo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica e personaggi che hanno fatto la storia della musica. Infatti è il caso proprio del primo artista che ascoltiamo oggi in Lynx. È uno dei primi pionieri della musica rap ed è MC Hammer con You Can Touch This. Cominciamo così.
1: Lynx su One Dance.
2: Can't touch

puntata di Lynx su One Dance insieme a Mickey Boselli era MC Hammer, rapper e anche ballerino all'epoca, noto per le sue canzoni, ma una delle più famose è proprio quella che abbiamo sentito, You Can't Touch This, che abbiamo appena ascoltato. In Lynx, famoso per il suo stile di danza caratterizzato da coreografie un po' stravaganti, è considerato un innovatore e pioniere della musica pop, non solo rap, raggiunse la massima popolarità nella musica negli anni 80 e primi anni 90 ed è conosciuto anche per aver drammaticamente sperperato, ahimè, il suo patrimonio. Questa è una cosa che un po' gli appassionati della musica conoscono. Nell'album Please Hammer Don't Hurt Me c'era anche questa canzone. L'album fu il primo della storia dell'hip hop a vincere il disco di diamante, vendendo

Dance abbiamo sentito una canzone che è storia della musica da ballare, ovvero Celebration della Kool & The Gang, gruppo americano che si è formato nel 1964 in New Jersey e attraversarono diverse fasi nella loro carriera, sperimentando vari generi musicali, dal jazz al soul, dal funky e soprattutto alla disco. Hanno avuto il vero successo nel 1979 con gli album Ladies Nights e Celebrate, dal quale venne estratto anche il singolo che abbiamo appena ascoltato su One Dance, cioè Celebration. Pensate che il gruppo ha complessivamente venduto nel mondo circa 90 milioni di dischi. Canzone nota per celebrare il divertimento, e non erano soli. In quel periodo c'era un altro gruppo di successo, ovvero gli Chic, capitanati da Nile Rodgers, che nel 2013 ha collaborato anche con i Daft Punk per realizzare la prossima canzone che ascoltiamo in

e la voce anche di Pharrell Williams, che in quel periodo ha avuto delle collaborazioni pazzesche, ha venduto un sacco di dischi, un po' di French Touch con i Daft Punk. Oggi su One Dance il nome del gruppo deriva da una recensione del primo lavoro che hanno fatto i Daft Punk. Ai tempi si facevano chiamare Darling, recensione apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk Trash. Non è stato molto fortunato l'inizio della loro carriera, però ci hanno riso sopra e hanno realizzato veramente delle produzioni pazzesche. Ritenuto uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, One More Time è stato eletto miglior pezzo di musica elettronica dance della storia, secondo un sondaggio effettuato da Mixmag nel 2013, vincitore del Grammy del 2014, anche se abbiamo ascoltato Get Lucky, è giusto menzionare anche questa canzone. Nel 2014

Se continua il nostro viaggio nel mondo della musica che abbiamo ballato, anche la canzone che abbiamo sentito è molto bella, anche se non è proprio espressamente dance, è una canzone che ha ottenuto un bel successo. E Lynx continua, abbiamo sentito Macklemore, noto anche come Professor Macklemore, ha raggiunto il successo come membro del duo formato con Ryan Lewis e grazie alla pubblicazione di due album e numerosi singoli di successo, inclusi Thrift Shop ad esempio, abbiamo sentito proprio questa canzone. Insieme a Lewis si portò a casa la bellezza di 4 Grammy Awards, 3 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards e 2 America Music Awards. Insomma, un sacco di premi a casa Macklemore, che dopo la pausa del duo nel 2017

apriamo il mondo con la musica di One Dance in Lynx con Micky Boselli e anche con gli Swedish House Mafia, supergruppo house svedese fondato nel 2009 da tre DJ producer che sono Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il 23 giugno del 2012 il trio ha annunciato lo scioglimento, l'ultima esibizione infatti prima della separazione è avvenuta nel marzo del 2013 all'Ultra Music Festival di Miami. Per il

chiusura a sorpresa in occasione del 20° anniversario dell'Ultra Music Festival di Miami. Nell'ottobre dello stesso anno ha annunciato il Save the World Reunion Tour, che si è tenuto nel 2019 e prende il nome della canzone che abbiamo appena ascoltato. E svedese anche il prossimo gruppo molto famoso negli anni 90, sono gli Ace of Base

Dance, con la nostra musica che ha fatto la storia anche in Lynx, il nostro viaggio virtuale che continua con gli Ace of Base, che abbiamo ascoltato con la loro canzone The Sign. Il loro album di debutto è stato Happy Nation del 1992, ripubblicato con il titolo The Sign per i mercati americani e canadesi. È risultato essere l'album di debutto più venduto nel 1995, quindi qualche anno dopo, con più di 19 milioni di copie. Nel progetto sono presenti alcuni dei singoli di maggior successo del gruppo, come All That She Wants e The Sign, appena ascoltata qui su One Dance, e che è rimasta alla numero uno della classifica americana per 6 settimane di seguito. Ma c'è chi ha fatto di meglio. Il prossimo, infatti, ci è rimasto per 14 settimane di seguito ed è dei Black

canzoni inconfondibili, è una canzone che è sempre so bel perché anche in questo periodo i Black Eyed Peas con I Got a Feeling. Black Eyed Peas che si sono formati nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper Apple D'Ap e will.i.am, già compagni di liceo e poi Taboo. Nel corso della loro carriera hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie che adoravo e che adoro tuttora, e la cantante J. Ray Soul. Tanti sono i loro successi, come I Got a Feeling appena ospitata in Lynx. Il singolo è stato prodotto da David Guetta e secondo quanto dichiarato da will.i.am è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, insomma la canzone che fa venire voglia di scaricare lo stress e di ballare. La consigliamo anche a voi. E in tema di produzioni, è stata prodotta da David Guetta anche la prossima canzone di Kelly Rowland e si chiama Commander in Lynx.

0: Roland che collabora ancora con David Guetta, Commander. Eccola qua la canzone che chiude la puntata di oggi di Lynx. È stato un bel viaggio, ci metto il punto interrogativo perché sono curioso di sapere anche i vostri feedback. Intanto mi raccomando, fateci una buona pubblicità e vi aspetto alla prossima puntata di Lynx, come sempre qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Stasera la luna.
3: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze. Ascolteremo come si sono

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo!
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica oggi! Abbiamo ospite Adele con la sua Set Fire to the Rain dall'album 21 del 2011, ballata che è stata anche remixata più da mainstream dal DJ Moto Blanco. Set Fire to the Rain, un po' più ballabile, ma subito l'originale di Adele.
0: Contaminazioni

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: Dance. Sono le 16 e 5 minuti.
1: This is the latest dispatch just received in our news.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Proseguono gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Nella capitale russa è andato in fiamme un deposito di petrolio e sono morte due persone per un maxi attacco ucraino con 650 droni. Ci sono poi tre vittime nella regione di Zaporizhia per un attacco condotto con un drone ucraino contro un minibus. Il Cremlino intanto respinge le accuse sulla guerra ombra contro la Germania ipotizzate da Berlino. Jessica Moretti, proprietaria delle Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo dello scorso capodanno a Crans-Montana. Secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, la pratica è al vaglio di un'assicurazione che ha chiesto alla procura del cantone il nulla osta per l'eventuale versamento. Per il presidente degli Stati Uniti Trump, l'aumento dei prezzi del carburante è un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza, lo ha detto riferendosi ai cittadini americani, anche perché il tema lì è diventato particolarmente sensibile per l'amministrazione in vista del voto di novembre. In Italia intanto si è deciso di stoppare le accise mobili sul gasolio e per la prima volta da marzo non ci sono benefici fiscali, il rincaro è di 6,1 centesimi. Sport: Yannick Sinner si ferma fino al 2027. La mia stagione si chiude qui, ha detto il numero uno al mondo, che preferisce pensare a lungo termine e svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto. The end.

Where Do You Go 1995, gruppo creato dallo stesso ideatore dei Boney M e dei La Bouche. Stiamo parlando veramente, insomma, di gruppi che hanno fatto la storia. Tra l'altro questo pezzo venne inciso prima dai La Bouche e poi portato a successo dagli americani No Mercy, che in realtà erano una boy band, quindi avevano le fan che si strappavano i capelli. Ecco, le fan che si strappano i capelli, mamma che casino, le fan che si strappano i capelli fanno sempre lo stesso casino, cioè è uguale. E tra l'altro sono fan uguali per tutti, cioè quelle dei Backstreet Boys fanno così, ok, sono uguali a quelle dei No Mercy, quelli degli NSYNC fanno così, sempre loro, quelle dei Take That facevano così. E poi ci sono, che chi manca? Quelle dei Blu, esatto, i Blu facevano così. Quelle dei Neri per caso facevano così. I Neri per caso no, guarda che siete bastardi, ma ho capito che non erano fisicati. C'erano i ragazzi italiani però, dai. Ah, i ragazzi italiani ce l'avevano, ah, capito. I ragazzi italiani sembravano un po' quelli della Compagnia delle Indie, Sandalo, Paciulli, sai quelli lì. Vabbè, lasciamo stare, va. Signore e signori, arriva il progetto Bumblebee, tutto made in Italy, tra poco ne parliamo. Questa è Crime of Passion.

0: benissimo, si parla del 2000, esatto esatto, tondo tondo. Abbiamo nominato Vincenzo Callea dai Tipical. Allora venga, andiamo in Seychelles.
1: Ciao,
0: andiamo.
1: Ciao.
0: Ciao. E saluto. Ciao a te, ciao a tutti. Arrivano i Tipical con Follow Your Heart.
2: E finiscila, che ti chiamo tutti Siri, io mangio polpetto da sedia e tu sei, dove sei, al ristorante? Ma a casa hai una vita, cucinato, non ci rompi dei coglioni.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

versione remix di un pezzo storico uscito nel 1994, il cantante R&B Duke, So In Love With You, ripresa da Fatboy Slim. Non tutti sanno che dietro questo progetto c'era il grande Norman Cook, che utilizza un sacco di pseudonimi, uno tra questi è Pizza Man, con il quale appunto ha firmato questo super remix di So In Love With You. Qui nella storia della dance anche il prossimo disco è diventato famoso grazie a un remix. Attenzione, perché cambiamo atmosfera, ti faccio prima sentire la versione originalissima.

Era il 1999 e questa era la prima versione di Melody Blue, e poi Fargetta fece questa qui.

emozionati nel riascoltare questa bellissima Melody Blue. Tifo Tzu insieme a Sharp, bellissima, veramente. Lo so, mi sono emozionato anch'io, signorina, sì.

la sera successiva, che ci vuoi fare? Quella è la vecchiaia. Melody Blue, signore e signori, 1999, come detto poc'anzi, c'era un altro disco che mi piaceva tantissimo, più o meno in questo stile. Era di Funny, si chiama Sing Song.

0: Sexy Rhythm con All I Need, con soprattutto Runaway che ci ha fatto stracantare. Queste due anime oggi le vogliamo suonare entrambe. E allora, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: grandissimo Mario Più, Mass Experience, il disco viaggio nella storia della dance.
1: Sei su One Dance.

disco più venduto in Italia nel 2001. Ho visto recentemente una foto di Kylie Minogue, devo dire che si porta l'età in una maniera eccelsa. L'incontrario tuo, Jean-Luc Duballe, che in realtà hai 50 anni e ne dimostri 89, cioè sembri più vecchio di Gandalf. Pazzesco, cioè fatti dare qualche consiglio da Kylie Minogue. Poi parlo io, che in realtà io me li porto molto meglio di te. Abbiamo detto disco più venduto in Italia e anche al mondo forse nel 2001, ma il secondo era It's Raining Men, la versione di Jerry Halliwell.

originale di questo pezzo è stato scritto da Paul Jabbar e Paul Schaffer, originariamente interpretato dalle Weather Girls 1982. Pensate questa cosa, cioè la canzone era stata, o meglio sentite questa cosa, questo pezzo era stato proposto a diverse artiste tra cui Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Cher, Chaka Khan, Tina Mary, Gloria Gaynor e Barbara Streisand, prima di essere affidata al gruppo delle Weather Girls, che accettarono molto volentieri. È diventata uno dei più grandi successi di sempre, eppure un sacco di artiste famose rifiutarono questo pezzo, che poi ha rifatto la storia nel 2001 grazie alla versione di Jerry Halliwell che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro le Weather Girls erano le Two Tones of Fun, le due cantanti che insomma erano leggermente sovrappeso. Two Tones of Fun significa appunto due tonnellate di divertimento, erano proprio le Weather Girls, Two Tones of Fun, perdonate la ripetizione, che ispirarono gli FBI Project con Feel It.

0: Bergamo era Feel It nella storia della dance. Bella bollicina.
1: Sono le 17 e un minuto. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Prima data utile per le nuove elezioni, il 14 dicembre. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo con le due nazionali. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia, l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League al secondo posto nel girone. Applausi anche per l'Under 21 che col 6-2 di Pescara con la Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia 2027, il CT Baldini.
3: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, poi a giugno ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo.
2: Stagione finita per Yannick Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia su Instagram il numero 1 del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: e ci ha fatto straballare. Lo sapete che questo disco è vero, sembra un po' un disco minchia, io li chiamo così con questo bezzeggiativo, ma in realtà ha venduto milionate di copie e richiama anche un po' le giostre, perché si sentiva in quel lontano 1995. Tra l'altro i Mie Mai, le Mie Mai erano danesi, così come gli Acqua, protagonisti, sentite un po', della Kika of the Day, il loro primissimo disco in assoluto. Si chiama Roses Are Red.
1: La storia della dance. Kika of the Day.

acqua, bensì Joy Speed, e le origini del gruppo risalgono addirittura al 1989. Magari se siete lì su YouTube davanti al PC digitate Joy Speed, ecco, sono gli Acqua, i loro primi dischi. E adesso sempre queste atmosfere giocose, ma cambiamo decisamente genere. Arrivano i Madison Avenue dall'Australia con Don't Call Me Baby.

singolo del duo musicale australiano Madison Avenue è stato pubblicato il 18 ottobre 1999 come primo estratto dall'unico album in studio che si chiamava The Polyester Embassy, se così insomma si pronuncia. Questo brano presenta un campionamento della linea di basso presente nella canzone Ma quale idea di Pino da Gio. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, a sua volta insomma Pino ha preso probabilmente spunto da Ain't No Stopping Us Now. Giusto ricordare che la linea di basso è eseguita dal grandissimo Stefano Cerri, la linea di basso di Ma quale idea e non di Don't Call Me Baby, che poi sostanzialmente è la stessa. Ma di Don't Call Me Baby, questa versione di Madison Avenue, esiste anche una versione molto più tranquilla, decisamente più pop, di Emma Bunton delle Spice Girls. Te la faccio sentire.

0: Emma Bunton delle Spice Girls fece questa versione di Don't Call Me Baby. È molto carina, è un po' viaggiante, cioè se chiudi gli occhi, eh? Madison Avenue, australiani come i prossimi, i Groove Yard, protagonisti del nostro Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

veramente un super disco viaggio, questo dei Grooveyard, è uscito nel 2005 e si chiama 7 Miles, una super chicca che avete ascoltato e potete quasi solo sentire nella storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che

la versione ufficiale, l'originale di Alice DJ 1999, Better of Alone, come si evolve la musica nel tempo e il nostro spazio con le contaminazioni.

0: storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo!
9: Le piastrelle?
10: Leviamo!
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

subito dopo Lady, il loro più grande successo, direttamente dalla Francia, i Mojo con Chillin, diventato poi un detergente intimo, lo diciamo ogni volta, nel mio intimo c'è Chillin, e questo pezzo andò molto bene, non come Lady che scalò tutte le classifiche del mondo dell'estate del 2002, però è giusto e doveroso ricordare questa Chillin, non so se ve ne siete accorti, ma contiene dei campionamenti di Le Freak degli Chic, Nile Rodgers che si è fatto già un sacco di soldi da solo con i suoi pezzi e poi in più con tutte le cover e i sample dei suoi dischi. Tra l'altro il prossimo contiene anche un sample fatto da Nile Rodgers, sto parlando di

0: Senta, sentite qui.
1: Ci sono questi due produttori di musica dance romagnoli che sono Inerios Dabor, che hanno inciso un pezzo con un mito, l'inventore della musica house, pensate, negli anni '80. Lui è Daryl Pandy, il pezzo è Sunshine and Happiness.
2: Like a beacon on the ocean, you got my way. You replay the tender feeling. What can I say?
0: Woo! Mamma mia, ragazzi, avete sentito Daryl Pandy? L'inizio di Daryl Pandy, veramente da pelle d'oca. Sempre da quell'estate 99 era la sigla del Festival Bar Lo Sacchetto. Alexia, good.

0: segnato la storia della musica nel nostro paese, signore e signori. Mario Piu e Mauro Picotto dal 1997 con questa bellissima No Name, che campiona il disco dei Cure, Close to You, o meglio campiona il riff, la linea melodica è praticamente quella dei Cure. E adesso il pezzo che arriva dalla colonna sonora, da una colonna sonora, l'abbiamo chiamata Movie Track.
1: Movie Track.

Si chiama Art of Asia, il disco di Watergate. Prendiamo un pezzo che arriva da una colonna sonora e ve lo facciamo ascoltare. In questo caso la versione remix di Forbidden Colors. Vi ricordo che è stato, insomma, concepito da Sakamoto e David Sylvian nel 1983, e questa canzone, insomma, la versione vocale del tema del film Merry Christmas Mr. Lawrence, che, insomma, probabilmente chi ha vissuto gli anni 80 si ricorda. Era appunto la versione di Watergate, ovvero il DJ Quicksilver, la nostra movie track.

Ballati in assoluto del 1992, cover di un pezzo di John Miles. Signore e signori, Fargetta con Music, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. A proposito di cover di successo, la prossima la fece il grande compianto Dominic Troiano, ripresa dai W in We All Need Love.

0: storia della dance.
1: Sono le 18.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo. E giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto. Non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vice premier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana. Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.

0: benvenuti e benvenute su And Dance, bentornati e bentornate in Random. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi all'indietro nel tempo con più generi musicali scelti come sempre dalla nostra macchina del tempo, che salutiamo e ringraziamo, anche perché altrimenti non lo faccio, si incazza e non ci fa ascoltare le canzoni che ha scelto. Tra poco Chumbawamba con Top Something per il rock, per la house The Ones con Flawless, in arrivo un po' di pop con Anastasia, I'm in Love.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House music.

Love ad aprire questo nuovo appuntamento firmato a Random. Tra poco il pop con Crazy Town e Butterfly, la Afro House con Zerbe Muachi, in arrivo il poeta della dance Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

Fly è il titolo di questa canzone cantata dal gruppo statunitense Crazy Town in Random, programma che trovate ogni giorno su One Dance. Prima dei Crazy Town anche Zerb con Muaki per la Afro House, e anche il poeta della dance con la sua musica che ci ha unito ancora di più, Gigi Dag all'Amour Toujours. Tra pochissimo per il genere urban, Lunitz, BBA con 7 Days and 1 Week porteranno un po' di progressive qui in Random. In arrivo la Dance 90 di Intermission con Piece of My Heart.

0: 5 on It, primo singolo del gruppo hip hop statunitense Lunitz, pubblicato nel 1995, dallo stesso anno BBA con 7 Days and 1 Week per la Progressive e Intermission con Piece of My Heart per la Dance 90. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro?

0: veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
8: E di interessi?
6: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
12: Sei su One Dance.

0: ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia. Let me be, let me...

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Tuffo subito negli anni 70, esattamente al 1976, con la canzone di Carol Williams, Love Is You, che ha ispirato una delle produzioni più eleganti della storia della musica house italiana. Il DJ è Cristiano Spiller, conosciuto semplicemente come Spiller, questo DJ veneziano che aveva collaborato anche con Sophie Alix Baxter e aveva realizzato nel 2000 con il campionamento appunto della canzone di Carol Williams questa canzone bellissima che è Groove Jet, che stiamo per sentire, e infine Dance di Chanel, ma subito Love Is You di Carol Williams.
2: Contaminazioni,

Dance va a chiudere lo spazio di oggi, prima anche Groove Jet di Spiller dal 2000 e dal 1976 la canzone che ha ispirato la canzone di Spiller ed è quella di Carole Williams, Love Is You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio di oggi è un progetto tutto made in Italy, dietro al quale si celano Andrea Ribeca e Giuseppe Ottaviani dal 2001. New Energy con Dreamland.

0: Dreamland, il disco di New Energy, tutto made in Italy, grande pezzo, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: Dance. Sono le 19.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Tornano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, non scatta infatti il meccanismo delle accise mobili e il gasolio aumenta di 6,1 centesimi al litro, mentre resta invariato il tetto sulla benzina proposto da Eni. E salgono i mercati azionari grazie alla ripresa del traffico nello stretto di Hormuz che fa scendere il greggio Brent sotto i 100 dollari al barile. Le borse europee infatti chiudono in rialzo con Piazza Affari a più 0,87%, trascinate dal buon andamento dei titoli di vari comparti e dai record storici segnati dal Nasdaq a Wall Street. L'attenuazione delle tensioni energetiche allontana il rialzo dei tassi e fa scendere lo spread BTP Bund a 105 punti base, premiando così anche il mercato dei titoli di Stato. L'Italia resta legata al contante. Un nuovo studio della Banca d'Italia evidenzia come il 50,2% dei consumatori usi ancora metodi tradizionali e solo il 15% sia pienamente digitale. È tutto da Nicola De Muro.
3: The end.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che dance oggi? Iniziamo con una canzone quasi sconosciuta dei Third Party che si chiama Waiting for Tonight. Non ha ottenuto un grande successo con la versione dei Third Party, ma ha ottenuto un successo mondiale con la versione di Jennifer Lopez un paio d'anni dopo, canzone che è stata una delle più vendute, delle più ballate e cantate di J-Lo. Ma subito sentiamo l'originale dei Third Party e mi sembra giusto. Waiting for Tonight.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance. One

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, Scatman, con Scatman's World.
3: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
4: Scatman's World.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, su On Dance c'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart e oggi la nostra macchina del tempo ci farà tornare all'estate del 2009, quando ballavamo queste 5 canzoni. La prima che ci segnala la nostra

appuntamento con la Memory Chart. Tutti i giorni su One Dance torniamo nel passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che ci fa tornare all'indietro. Tra le più forti nell'estate 2009 anche Roy Brown.

Jones con la sua And I Try, tra le più forti nell'estate del 2009, canzone che ho ballato con voi qui su Undance, dove tutti i giorni trovate la Memory Chart. Tra le più forti nella calda estate del 2009 c'era anche questa di Pitbull, I Know You Want Me.

po' come il prezzemolo, Pitbull ha collaborato con chiunque e l'abbiamo appena ascoltato qui su Andes con I Know You Want Me, tra le più forti dell'estate del 2009. Signore e signori, tocca a lui, il re

giornata che grazie alla sua macchina del tempo è tornata all'estate 2009. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima Memory Chart. Bye.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato. Come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril. Questo è Breathless.

0: Network Dance.
1: Sono le 20.
2: I grandi successi della musica dance.
3: I will give you my obsession. I will get you. You will be mine.
2: I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 per cominciare con Ice MC

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio Disco Viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese, lo conosciamo come Selvin Rotain. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.
2: Bienvenue sur la piste de danse, prêt à gazer, à montrer

0: altro viaggione firmato Selvin Bourtain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su A Dance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che ci riporta

successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Hey!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown, tocca a Colter. Questo è Trapped, il remix è quello di Tommy MC.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dal 1986 con una canzone che ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie nel mondo ed è la canzone di Spagna, Easy Lady, forse la canzone più conosciuta di Spagna, che ha vinto anche il disco verde nel corso dell'estate dell'86 al Festival Bar. Poi rielaborata nel 2021 da Rivaz e Botteghi con una cassa un pochettino più pesante, giusta per essere ballata in questo periodo. E nel 2022 il DJ Henry J ha deciso di realizzare un bootleg proprio di questa canzone. Ma subito l'originale di Easy Lady, Ivana Spagna.
2: Contaminazioni.

Va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Easy Lady di Rivaz e Botteghi e poi anche la versione originale del 1986. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Dal Sanremo 2003, classificati al 15° posto, ma un grande successo in discoteca, e i Fan 65, quelli che non hanno età.
2: Noi adesso abbiamo un complesso. Che cosa ha fatto questo complesso?
3: Questo complesso che ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo ed è arrivato, sono arrivati terzi nelle classifiche americane, ed è l'unico gruppo dance italiano che ha portato la loro musica in tutto il mondo.
2: Ecco, adesso vi faccio vedere alcune immagini che testimoniano il loro grande successo dappertutto. La loro musica invade le discoteche di tutto il mondo, Monte Carlo, Germania, dappertutto. Ecco, grande questi americani. Ecco, come ti chiami tu?
4: Io sono Jeffrey.
2: Jeffrey, dove sei nato?
4: A Siracusa. Ecco.
2: Sono soddisfazioni queste qui, eh.
4: Siciliani, sì.
2: Tu di dove sei?
5: Sono di Torino, io.
2: Di Torino, ti chiami?
5: Maurizio.
2: Tutti internazionali, tutti internazionali. Tu come ti chiami?
5: Gabriele.
2: Di dove sei?
5: Torino.
2: Così, insomma. No, ma veramente, voi questa musica alla porta, che cosa è successo? Quali strade avete percorso per raggiungere il pubblico di tutte le discoteche?
4: Ma diciamo che siamo partiti dall'Italia, la nostra patria. E abbiamo fatto successo in Europa, e se ne sono accorti gli americani, siamo andati lì a fare un bel po' di rumore, a far sentire quello che sanno fare gli italiani, e poi siamo tornati qua alla vetrina più importante d'Italia, Sanremo, con Pippo Baudo.
2: Grazie.

0: Sanremo 2003 e i Fest 65, quelli che non hanno età. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!

0: Viaggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Glory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e Free is a Family.

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance. Appena sentita All Right, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65.

più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak,

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora qui su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, che poi

0: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio disco viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: 1-1-1-1 dance dance dance.
1: One dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: tell me now that you're mine.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.

0: e sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.
2: Boom boom boom, now let me hear you say well. I say boom boom boom, now everybody say well.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di

0: Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord. Due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: il Niño Mágico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro disco viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance.